sono ya di dami srabo ya pese ya clear area ajina si wa bu park no sono a face for no air by o my ajina ya mwa